0: naturalmente è main attraction. E match race di siglo, discese seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte chiero.
0: I nos orgoglio arruviano, Anthony Sardin. Platinan lo 30, scese seconda, Akina Ruba. Anto pa culmina cost.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.